0: Radio Présence
1: dans le Grand Toulouse 97.9.
2: Qui dove il mare luccica, il tira forte il vento, sulla vecchia terrazza.

bianca, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più dolce anche l'amore.